Fatemi Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutua sei tu, sospiri,

0: io te posso giurar. Tu soffri, che per me l'universo dispone.
1: La mia radrencia.
0: Questo arcano dol re non fu soffeso ancora, ma poté dunque da lui di partir per la Fiandra.

0: resti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restar io vo.
0: Sei tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo.

tuo destino fino a te. Scruta quel cuore che foglia molto aspira, atletico te di saltare la regina.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte